Hei, whanono mai te tulu ke he fuata nei ko Niupila Pili Unuki. Moi hana leo fulufulu la ia koe. Unumai, ka hiki a te tulu manei ke tuapa uho motu. Moi whanono atu ki Malkin.